bouche, coupe à bouche, à ouche, scava, scova, indubbabunato, scava, scova, l'uccello che cova, cova, come cova, l'ovo della creatività.

Quilomba, demonio, scarescova, scarescova il balonato, cova, cova, nell'alcova, cova, lobo, cova, lobo.